0: signora a casa.
1: Ah, la tipone sì.
0: Povera come accanto a due. Sapete, la arca è quella qua. Ehi, ai, ai, una caragiola a dos, lui lì ha. A pole,

0: che già andare qua, secondo qua. Che ha un angolo, ma la mia posto là.
1: Ma te lo senta, va!
0: Io ho un lo! Non ti si colloco in baraccia! Dai, ma non ti il mondo, mi va attaccato! Ma c'è lì, no? Lei mi sto vincendo, guarda, no? Ma giù va a fare, ma giù a te!